Gabriela lauti ngime mposhe nagai vari kunzvauza xiyima le una mi vanetalanga jikuramba la tengani loko ngolo vanga jikuta.

faccio venire via Mario Frenato a parlare di Mozambique studio ciò va per Africa faccio in Europa c'era un cane mi tocco ciò il Luca e ma qua un pantola o Nelly e mi tocco c'è in Africa c'è cane uno c'è con voce lui quella poi un iveriari ha già con capo delgato una polonia sani uzambe si in Africa e l'elo ni cane di cu nero te covo i sumana buona viraia perché Ako shirini na saba, mweru la ukanle wa mayu mwaka elfu pili, nuwa miaka shirini na sita.